33 gradi, 37, 38 secondi, nord 13 gradi, 24, 29 secondi, est 43 gradi, 37, 44 secondi, nord 13 gradi, 24, 34 secondi, est 43 gradi.